0: grosso centro aperto come sempre l'Azienda Italia. Pensate quale grande sponsor! Ma chi mai ce l'ha avuto? E allora, grande sponsor, grande proposta, sì! Perché oggi Ciampi mi ha detto! Sì! Vendiamo, attenzione!
1: Lei vet em comenta que vivim en un gueto, però jo només penso que...